0: De la folia. De la folia.
1: E questa è la follia.
2: Vibra pista.
1: E questa è la follia.
2: Riprosimavo di sabato a noite.
1: È la follia che lentamente ti pervade e ti fa sua. E questa è la follia che in progressione musicale